0: fece lì.
1: 30 giorni di Ceres,
0: 2 lire,
1: ricatti, frutta nella mia borsa. Qui fa già una tuca, un mar,

sare strana genie de tipo si mi streccia ordeggiare e poi quando si senti e con l'occhiata corso da gatto un parco e se tu si miazzi avete torto

0: Un onore riempirvi la pancia. No. Un onore rimettervi uno stinco. Non può. Né un piede,
1: no,
0: né un dito,
1: no,
0: né un cappello,
1: no.
2: L'onor non è chirurgo.
0: E dunque, una parola, che c'è in questa parola?
1: Ci che l'aria attivo.

0: retour. Non. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché a torto lo scontrano, sì, lo corrompe.

Westfield. Al galoppo, al galoppo, il capestro sta in eredità. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, la

Entrar nel vostro tetto e farvi la consorte, son dalla cassaforte.

0: E lei?
1: Lui?
0: Ehi!
1: E lui? Se mi sapesse com'hai, schifiamo i passi suoi, ordeggeroso assai! Su, parliamo a noi!

0: chiamo pistola.
1: Io ando d'accordo.
2: L'arcano custodire.
0: Un sordo e muto.
1: Mi ando d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Va la mano.
0: Non è possibile.

Sir John, svien con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, rianta, gli sparo.

0: piangerò, e piangerò, vedrai.
1: Netto.
0: Se mi fa storia, ti sparo una girandola, e botte sulle corna, e mi fai fare un bue, vedrai,
1: Nel
0: quel tangero, quel tangero, quel tangero, quel tangero.

0: mia lady e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna ton re. Immagino pregia che io stema. Mostra, gemma e gemma,

quattro faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era un miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile. Gentile, quello è tempo del mio verde aprile, quello è tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile, stello, di semplificato attraverso un anello, quando ero faccio.

0: mia signora, ci succede? E vuoi parlarvi? Tua mostra è stata rubata!
1: Alla malora!
0: E non posso, credo che, qua sento!
1: Dove m'ascondo?

riunioni. Chiudete le porte, sparate le stanze, mettete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'ustale.

0: cielo di sanità.
1: Vento mi laghi,
0: andiamo in senti, andate in usa il parco,
1: camicia e cotelle,
0: con disbuscio apri, soffinarci via via, soffia, disbuscio,
1: lettura,
0: per letti la notte,
1: cerchiamo
0: nel letto,
1: nel sporco,
0: nel pozzo,
1: nel bagno,
0: sul tetto,
1: il cantino.
2: Buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona,

ladro. Mondo rubalvo, reo mondo, taveriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo. Brillo di vibra in cor, da negro vetere al grido qui.

rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicama, con quel tufo e quel caldo, uomo nella mia tempa, genuino stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: legge.
1: L'esca inghiotte.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vantaporia non avrebbero un picchio da rifare. Son io, son io.

0: è nato pur l'orme padrone, padrone,
1: tutto nel mondo
0: è burlone,
1: burlone, burlone, è nato pur l'orme padrone, padrone, tutto nel mondo è burlone, è nato pur l'orme padrone, padrone, tutto nel mondo è burlone, è nato pur l'orme padrone.